Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora, vacanza per

0: Prima la valigia o il conto in banca?
1: Il conto in banca, ovvio. Così capisco subito quanto posso sognare.
0: E oggi quei sogni, in certi casi, possono avere un piccolo aiutante.
1: L'intelligenza artificiale?
0: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano, ad esempio, un viaggio.
1: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
0: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
1: Cose che io farei.
0: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
1: Esattamente.
0: Dai, lei riesce anche a suggerire alternative intelligenti.
1: Tipo
0: partire il martedì invece del sabato, scegliendo un aeroporto vicino o cambiando il giorno per le date.
1: E a volte basta davvero poco per risparmiare.
0: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
1: Quindi non cerca solo il prezzo più basso.
0: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
1: Se io dico che odio gli scali di 10 ore,
0: cercherà di evitarteli.
1: Grazie.
0: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cosa visitare.
1: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
0: Sì, con una piccola differenza.
1: E qual è?
0: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
1: Però c'è un dettaglio.
0: Dai, sentiamo.
1: I prezzi online cambiano continuamente.
0: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
1: Cioè
0: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra alla sera.
1: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
0: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
1: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
0: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
1: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
0: Sì, fa parte del viaggio.
1: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
0: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
1: Quale?
0: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
1: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
0: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
1: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
0: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fateci sapere cosa fate durante le ferie. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Ci sono città che di notte diventano un altro posto. Le strade cambiano faccia, la gente cambia faccia. E chi arriva da fuori, chi non le conosce ancora, le guarda con quegli occhi spalancati di chi sta vedendo il mondo per la prima volta.

Siamo a Torino. Sono gli anni 30 del Novecento, un'epoca lontana, eppure stranamente vicina in certe cose fondamentali. La giovinezza, la città, il desiderio di capire dove si è e chi si è. Una ragazza di 16 anni arriva in città. Si chiama Ginia. Viene dalla provincia, non si dice esattamente da dove, ma si sente nel modo in cui guarda le cose, nel modo in cui entra nei posti, in quella mescolanza di timidezza e curiosità che hanno le persone che non sono ancora state consumate da niente. Torino per Ginia è tutto quello che la sua vita fino a quel momento non è stata. Le luci, i caffè, i negozi, i portici, quella grandezza un po' indifferente delle grandi città che schiaccia e affascina insieme. Lavora come sartina in un atelier, un lavoro piccolo fatto di ore seduta col lago in mano, di tessuti e misure e clienti che entrano e escono. Ma la vita vera per Ginia comincia dopo il lavoro. Comincia la sera, quando la città si apre, i locali, le piazze, le persone nuove. Ginia ha un'amica, Amelia, che conosce quella città molto meglio di lei. Amelia è più grande, più disinvolta, più esperta. Sa dove andare, sa come muoversi, sa come parlare con gli uomini. E attraverso Amelia, Ginia entra in un mondo che non conosce. Un mondo di pittori, di artisti, di persone che vivono ai margini delle regole, che lavorano di giorno quando vogliono, che stanno svegli la notte, che parlano di cose che Ginia non ha mai sentito nominare. È l'inizio di un'estate che sembrava bella e che si rivelerà, come tutte le cose belle, più complicata di quanto apparisse.

Questa settimana vi porto nella Torino degli anni 30 in una storia di giovinezza e di scoperta. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. La parola di oggi, di pagine d'estate, è città. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti.
0: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale.

Conosci quell'odore che del mare ha il senso? Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna, io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buon'estate a tutti.

0: amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao! Che meraviglia, ragazzi, essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini, meraviglia! Amici, sentite che sono più eufosico del solito. Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fuji, c'è il Coming and Game, siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Coming and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fuji, la nostra Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra rompi, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fuji, ci guarderemo negli occhi a Fuji, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fuji, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi, però, perché io in questo weekend sarò in quel di Fuji e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E è venerdì e 27 è lunedì e magari non ci avete neanche fatto caso e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, fino a lunedì, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di divertimento e andiamo così in scioltezza e saremo a Fuji, ne parleremo sicuramente dell'evento Comic and Game che vedrà Centro Fuji al centro della scena con la nostra Consuelo e che ci...
1: Illuminata Mobile.
0: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no, perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno, bene. E ne parlerò io dell'evento del Comic and Game, anche se ne poteva occupare Fuji, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fuji se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo e parleremo dell'evento, quindi del Comic and

Game a Fiuggi, e io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Coming and Game, perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto, dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che lo stand di Centro Fiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così, tanto per non avere paura, andare paurina, paurona, ecco. Come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

per il comic and game di intelligenza artificiale. Sì. Tonde, poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente. Però non sarà fondamentale vincere, ma partecipare per me con Mekara IA Production di Tempo Zero, ovviamente, dove abbiamo con i miei collaboratori creato questo pezzo musicale con l'intelligenza artificiale, visto che insomma ne facciamo parte. Stranamente non ci colleghiamo con i pazzoidi della capanna internazionale tra poco, non è che io li vorrei veramente, no, via, però no. Aspettiamo un attimo, va bene? Parliamo del Comic and Game che si terrà appunto questo weekend a Fiuggi. Già ve l'ho detto che sarà a Centro Fiuggi, già ve l'ho detto che conoscerò dal vivo la nostra Consuelo, già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora, già ve lo... Basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche no, voglio dire tutta l'Italia. Tutta l'Italia a Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in Centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlarne dell'evento. Saremo in diretta con lo stand, saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore. Ecco, così fatemi fare un po' di... Fatemi fare il bravo, il ruffiano. Voglio fare il ruffiano, va bene? Ok, così almeno la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi il prossimo weekend, quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì. I contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi. No, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi è il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e i grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game, gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento. Ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con Tempo Zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mekara, quindi ci fa veramente molto piacere con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella. Sì, a me va benissimo così, eh.

0: principessa nonna, la nonna principessa, la nostra nonna impiastro non esce da sola, ma essendo un impiastro deve avere l'accompagno, cioè l'accompagnatori piuttosto che gli accompagnatrici. Soltanto che qual è il problema? Che le persone non possono stare ai suoi comodi. Nonna impiastro, allora,
1: ragazzi, non
0: sì, ma non ce la fa più, prenda e esca da sola invece di aspettare le persone.
1: Dalle
0: scusi, non capisco.
1: Mi ha detto mio figlio. Sì.
0: Alle 10, ma ormai le 10 del mattino sono passate da un pezzo.
1: Vabbè. Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi dia retta. Sì,
1: la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi.
1: La
0: può darsi.
1: Borsica.
0: Ma la borsica che? Ma che? Ma no! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: Hola Johanna.
1: Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora amici radioascoltatori, fermi lì perché tra poco questo divertimento esilarante che non se ne può più veramente, anche della nonna in piastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai tranquillo.
7: Oh no.
8: Boom, like a bomba.

0: Like a Bomba.
1: Summer Music Machine.

0: all'ergastolo ancora in attesa del suo accompagnatore.
1: Non si vede nessuno.
0: Mamma mia. Che problema.
2: Solo andrei, volerei.
1: Lei deve andare da sola, voli. Sì, voli da sola, voli. Vedrà che andrà benissimo. Faccia un po' di giri, magari nei vari gruppi, vari eventuali, visto che qui la mattina chi si sveglia per primo fa il gruppo e eventualmente può giocare nei gruppi.
2: Ragazzi, si vede che sto qua a perdere tempo.
1: Esatto, prendere tempo.
2: Aspetto.
1: Ancora. Se sta incazzata lei, questa cosa. Sì, nell'altro gruppo, anche perché tra l'altro nella vita è tutta questione di frequenze, eh. Cioè, un gruppo vale l'altro, visto che sia di qua che di là siamo tutti gruppi nei nostri, nella nostra applicazione veramente immaginaria WhatsApp, sono stati creati un sacco di gruppi. L'unico che ancora non ha creato un gruppo sono io, ma non vi preoccupate, perché uno di questi giorni verrete catapultati in un gruppo immaginario anche da me. Insomma lo facciamo io e lei un gruppo nuovo, non è in piastro nel frattempo che aspetta i suoi assistenti. Magari facciamo un gruppo, dai, testè.

0: Sì.
1: Cosa?
0: Luciana, nonna Luciana, sì, ok. Quindi, che fa?
1: Ma
0: lei non lo so, io non sto capendo, scusate, ma nonna Luciana ha fatto la centralinista, sì oppure no? Perché io non sto capendo, non sto seguendo.
1: Allora, io
0: no.
1: Ho detto che ricordo.
0: Cosa?
1: Sì. Lei diceva che lavorava in una...
0: Allora, si sta impicciando. Lei si ricorda che, mamma mia, nonna Luciana, andiamo
1: allora,
0: però, con nonna Luciana un attimo.
1: Lei diceva che lavorava in una fabbrica.
0: In una fabbrica. Quindi non è centralinista. Scusi, allora l'avete messa in un gruppo dei centralinisti quando non è centralinista. Ma che state facendo? Non capisco il senso, veramente.
1: Allora Silvietta dice... Ma brava nonna, vedi come si ricorda lei.
0: Lo so, probabilmente perché la nostra Sibilla è un po' cretina, è uscita anche col suo compagno, probabilmente non ci ha fatto caso.
1: Brava, ma adesso ricorda anch'io.
0: Ok, allora buttiamola fuori dall'altro gruppo, visto che sono amministratore anche di quello. Scusa.
1: Allora,
0: che ci sta a fare? Scusi, lo capisco.
1: Cara Silvietta, nonostante i miei 68 anni... Se,
0: no, ma non erano 78, ora siamo scesi di 10.
1: Tengo ancora tutto duro!
0: Tutto duro cosa? Ma stia zitta! Ma bene di cosa? Ma stia calma, per favore, nonna impiastro!

0: Madonna è tornata con i mondiali FIFA Mondiali 2026, che proprio la scorsa domenica 19 abbiamo archiviato uno dei pezzi musicali FIFA 2026-27. Comunque, sentite, a me non me ne frega nulla se la nostra nonna aritmetica faceva la sentalinista oppure qualunque altro tipo di lavoro. Il fatto è che, secondo il mio punto di vista, questi gruppi sono stati creati per non far entrare la matrona e il nostro pensatore. Secondo me alla fine è così, ragazzi, eh. Anche io ero convinto che nel gruppo parallelo, perché nella vita è tutta questione di frequenze, anche nel gruppo centralinisti artisti, appunto nonna Luciana, che è stata inserita, fosse comunque una centralinista, neanche per sta beata cippalippa, si occupava di tutt'altro. Benissimo così. Che cosa ne pensa il nostro pensatore? Non poteva essere altrimenti di collegarci
1: Antonietta,
0: con lui.
1: Antonietta.
0: Sì, allora, cosa? Allora, sentiamo.
1: Tu ce l'avrai dura.
0: Sì, lei ha tutto duro, anche la testa ce l'ha dura.
1: Io dico io. Diciamo che...
0: cosa? Sì, lui sempre in palestra nel frattempo.
1: Non voglio arrivare ai tuoi livelli, ma...
0: No, beh, insomma, un uomo come
1: poco
0: lei...
1: Poco ci manca.
0: Poco ci manca per fare cosa, scusi, non capisco.
1: Ma il mio ragionamento...
0: Sentiamo.
1: A proposito dei bimbi...
0: Sì,
1: dei
0: ancora
1: bambini.
0: Questi bimbi. Allora, aspetti, allora dobbiamo andare tutti al circo se ci sono i bimbi. Dai, andiamo! Ah, che bello! Insieme ai bambini del circo... Anche io mi sento un bambino un po' infantile, insieme ai bambini del circo della capanna internazionale, i Coyotes. Andiamo, quindi...
1: I Coyotes.
0: Sì, i Coyotes, esatto. Sì.
1: Delle persone
0: sì.
1: Che...
0: Cosa?
1: Pensano di essere...
0: Ma magari furbe, visto che lei non riesce a spiccicare una parola. Le persone che vorrebbero essere furbe. Guardi, non cominciamo a fare un intervento che di lungo mezz'ora, perché non c'ho voglia né tempo oggi, già glielo dico, eh.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: 7 days, same radio, same time.
1: Summer music, music machine.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Mengoni. Mango, veramente un featuring stupendo. Non è un featuring stupendo stare con lei invece, caro pensatore, ecco, nel circo dei bimbi minchia, quindi si sbrighi, eh?
2: Più furbe degli altri.
3: Più furbe degli altri, questi riferimenti puramente casuali mi fanno veramente intendere che ci sia della maretta, tanto per cambiare qualche polemica in questo gruppo immaginario della capanna, sì. Dei coyotes. Quindi
2: ognuno di noi
3: sì.
2: Cosa? Fare mente locale.
3: Ah, io allora mi faccio fare un attimo anche a me di mente locale, io sono un coyote, sono un bambino e penso soltanto alla radio, penso soltanto alle scenette. Ok, il mio pensiero è finito, quindi poi...
2: A capire certe cose, che poi...
3: A capire certe cose,
2: pescati.
3: Quale? Scusa, pescati da dove? Ma mica siamo pesci. Scusi, mi faccia capire.
2: Fanno una figura un po'.
3: No, ma non è vero. No.
2: E basta.
3: Ma basta, infatti, perché lei non ha capito che questi gruppi vengono fatti, sono stati creati per non far entrare né lei né la matrona. E sono 2 anni e ancora non ha capito, eh?

0: Ale che ti tiene compagnia sempre. Avanti, avanti, tutta così, insieme ai personaggi della capanna. In questa estate cocente e sicuramente anche nella capanna internazionale si cerca di vivere l'estate nel migliore dei modi, ma sembra che i protagonisti siano leggermente spariti. Spariti per vivere occasioni migliori o semplicemente sono decedudos? Daniela?
1: Siamo tutti sì. Muerti.
0: Muerti, ora non data, ora dire muerti mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che siamo tutti un po' presi da questo caldo.
1: Tutti fuori. Tutti out.
0: Tutti out, sì, effettivamente.
1: Tutti muerti.
0: Sì. Tutti muerti, insiste lei, non è detto che siano muerti.
2: Aldo, non lo sento, almeno qui da me, poi non so nelle altre parti.
0: Beh, oddio, c'è Marina, eh.
2: Ragazzi, c'è ragione Daniela. Sveglia,
0: cosa?
2: Sveglia.
0: Ma sveglia, sveglia, di che? Lo vede che siamo tutti rincoglioniti. Con sto caldo, ma come si deve fare? Soranina, via, eccoci, lei che abita a Fregene, ostia, come fa non senti caldo, eh? Nella capanna sua, boh, ci faccia capire, via.

0: Detto assoluto, è le 5 della mattina, sì, anche le 5 della mattina, va bene quando ti pare, insomma, ecco. Va bene così, amici radioascoltatori. I pezzi musicali migliori, anche i rintronati migliori della capanna internazionale, che ci fanno comunque muovere le teste e ci fanno, anche a me fanno muovere un'altra cosa che non vi posso dire che cos'è.
1: Simone Arrogo, Simone Arrogo.
0: Ma perché? Ma che vuole? Ma che impazzi? Gianna, io non ho detto nulla di strano o comunque sia che la possa riguardare, quindi si faccia gli affari suoi e non mi stranisca, perché io devo andare a chiudere per una volta che siamo anche in orario.
2: Mio.
0: Ma cosa? Ma chi se ne frega del muso suo? Mi lascia andare che devo fare le valigie per andare anche a Fiuggi, dai, su. Ma è possibile che sta gente non c'ha niente da fare di farmi perdere tempo a me che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone? Ma se ecco, fai Summer is Magic, dai, andiamo immediatamente con la nostra sigla, dai. Amici radioascoltatori, se stai ascoltando e hai ascoltato la versione podcast Reloaded, non te lo posso dire perché devo fare il bravo questa settimana, l'ho già detto due volte, la data di questa settimana, quindi basta. Consuelo, sei la mia migliore amica, ti porto qui nel mio cuore, capisci? Io faccio tutto quello che mi dice la nostra Consuelo, che mi insegna tantissimi. E poi la devo, insomma, ci conosciamo questo weekend, quindi dai, andiamo su. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in Syndication. Ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Poi ovviamente che? Aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, cioè, no, ma io posso andare a Fiuggia allo stand a fare queste figure? Allora, ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Ah, avevo lasciato Roma, ecco. Roma, no, mamma mia. Roma a livello televisivo, grazie a tutti i tecnici, i fonici, grazie a tutti. Questo programma decelebrato torna la prossima settimana su questa antenna in Syndication. Ciao ragazze!
3: Sono Eminem Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol. Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E benvenuti ad Accadeva che, io sono Anna Sol ed oggi apriamo con 12 brani che sono 12 finestre aperte sulla fragilità e sulla rinascita umana. Parleremo di piani che cambiano per amore, di crisi profonde che diventano musica e di solidarietà che ricostruisce intere città. Passeremo per la filosofia di Gabbani, la speranza di Pino Daniele e l'energia di Lu Colombo, perché la vita è fatta di ombre, ma anche di quel sole dentro che nessuno può spegnere. Quindi mettetevi comodi, il nostro viaggio comincia con una promessa di cambiamento.
2: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che... La musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sol.
1: E ci ascoltiamo ora Arisa, Ho cambiato i piani, è una canzone pubblicata nel 2017, una ballata elegante che esplora il tema dell'amore, del cambiamento personale e della dedizione verso un'altra persona.

sentì la vita che volevi al posto tuo. E tutto dura il tempo di un respiro.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora un brano del 1984, Adriano Celentano con Sono un fallito. Il testo descrive una profonda disperazione, con l'io lirico che sente di non avere più nessuno, nessuno che crede in lui, e si percepisce appunto come un fallito.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi.
1: Ed era un pezzo di Giorgio Gaber del 1994, Quando sarò capace ad amare. Il brano parla di un'aspirazione di amore, di un desiderio, di una realtà nuova, un atteggiamento diverso verso la compagna e un cambiamento interiore. La prima aspirazione è il superamento del complesso di Edipo, l'amore puro ed ingenuo del bambino che è basato sull'attrazione verso la madre. Superando la primordiale complesso di Edipo, ci si avvicina ad un tipo di relazione ben lontana dalla prepotenza e dalla fragilità di un uomo bambino.
2: Capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

Vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro.

dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.

Ed era il 1980 quando Julio Iglesias cantava Ehi. Il testo esprime la frustrazione del cantante per la mancanza di serenità, la gelosia e l'accettazione di un amore instabile, raccontando la fine di una storia con un mix di rabbia e rassegnazione.

Il 21 aprile del 2009, a poco più di 2 settimane dal devastante terremoto che colpì L'Aquila e l'Abruzzo, un'intera comunità artistica, ben 56 artisti sotto un unico nome, Artisti Uniti per l'Abruzzo, per dare vita al pezzo Domani, una canzone corale diventata simbolo di solidarietà, rinascita e memoria condivisa.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora un pezzo dei Blu, A chi mi dice, del 2003. I Blu sono una boy band britannica. Sebbene il successo dei Blu sia stato consistente soltanto nella prima fase della loro carriera, dal 2001 al 2015, hanno comunque venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo. L'autore del testo è Tiziano Ferro, molto spesso ha cantato il pezzo nei suoi concerti ed in più di un'occasione ha anche manifestato l'intenzione di voler incidere la propria versione. Il brano ha avuto un successo mondiale nonché in Italia durante l'estate 2004.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sonda.
1: Ed ora si balla Luco Colombo con Maracaibo, cantautrice italiana. Maracaibo non è solo un luogo esotico evocato nel titolo, ma è il simbolo di un altrove lontano e avventuroso, una città che diventa teatro di amori proibiti, di contrabbando, di rivoluzioni.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora è il turno di Umberto Tozzi, Barbara. Questo brano si trova nell'album Notte Rosa, uscito nel 1980. La canzone esplora la sofferenza che deriva dalla verità e il confronto con un amore passato, con un senso di colpa e pentimento.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora Neck con Sei solo tu, un pezzo del 2018. Il testo esprime la sensazione che di fronte alla profondità di questo sentimento tutto il resto perda valore e importanza.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Un singolo uscito a gennaio 2026, Giusy Ferrero con Musica Classica. Rappresenta un inno alla stabilità emotiva e alla ricerca di un sentimento puro, resistente al tempo e alle incomprensioni.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Il concerto è spesso associato a Pino Daniele, specialmente nel suo brano del 2009, Il sole dentro me, che evoca speranza e positività in un contesto più profondo. Avere il sole dentro è una forma di resistenza spirituale contro la desolazione.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E dall'album Volevamo essere felici ci ascoltiamo Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Il brano è stato scritto come sigla della seguitissima serie TV su Rai 1, Un professore, con Alessandro Gassman. Gabbani qui abbandona l'ironia tagliente per farsi filosofo. Nel testo cita Platone e Botticelli, ricordandoci che siamo solo un punto nel tempo, ma che ogni incontro è un appuntamento col destino. Un pezzo che è già un classico della nuova musica italiana.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra i ricordi e le emozioni. Abbiamo visto piani cambiare, comunità unirsi e soli nascere dentro di noi, anche nei momenti più bui. Dall'Abruzzo ferito alla Maracaibo avventurosa fino alla filosofia di Francesco Gabbani. Spero che questa puntata di Accadeva Che vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere o semplicemente una bella melodia da canticchiare. Io sono Anna Sol e vi ringrazio per aver scelto la mia voce e questa musica qui ad Accadeva Che. Ricordate, la vita è un appuntamento col destino e non mancate, ci sentiamo alla prossima. Baci, baci e fate i bravi!

0: Ed anche oggi, Anna Sol, ha selezionato la migliore musica italiana. E ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo, Accadeva Che, su Facebook, per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Cari ascoltatori, ben ritrovati, siete sulla radio giusta e precisamente su Antenna Web. Sono qui a proporvi 60 minuti in compagnia di tanta bella musica italiana. Poche parole, nessuna pubblicità, solo tante belle canzoni. Andiamo a presentare i primi 4 brani. Anna Oxa, Eclissi Totale. Biagio Antonacci, Mio Fratello. Luca Barbarossa insieme a Max Gazzè e Roy Paci con Non mi stanco mai, Dente addie. Buon ascolto!

Veloci, veloci, ripartiamo senza interruzione con i prossimi quattro brani. Angelo Branduardi, Piccola canzone dei contrari. Carmen Consoli, Fiori d'arancio. Eugenio Finardi, Non diventare grande mai. Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello.

darti. Cerca di essere il meglio che ti riesce per poi darti agli altri. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà.

Queste canzoni scorrono velocemente, ma soprattutto piacevolmente. È il momento di presentare le prossime quattro. Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, Tiziano Ferro, La fine, Marco Mengoni, Esseri umani, Negramaro, Mandiamo via l'inverno.

0: Sei all'ascolto di Antenna Web.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un

Quante canzoni ci rimangono da ascoltare? La risposta è 3 e sono le seguenti: Renato Zero, Il Triangolo, Fabio Concato, Il Caffettino Caldo. Per terminare, Antonello Venditti con Giuda.

Cosa mi rimane ora da fare? Ve lo dico io, non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e vi aspetto come al solito al prossimo appuntamento. Rimanete ancora su Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce, a tutti pazzi per Fido. Allora, in questo periodo di viaggi e vacanze ce ne sarebbero moltissime da fare di trasmissioni, ma oggi ho deciso di darvi una mano con dei consigli pratici, insomma, concreti. E parliamo del gatto in particolare, ma ovviamente tutto quello che vi dico si può applicare anche al cane con le debite differenze, ovviamente. Questo è un problema che preoccupa praticamente tutti prima di prendere un animale, ma non è di difficile soluzione. Beh, insomma, lo sappiamo, apro una piccola parentesi, prima di prendere un animale si pensa soprattutto: ma quando andiamo in vacanza come facciamo? Ci sono moltissime possibilità. Ovviamente quella che io vi consiglio è di viaggiare con il vostro animale, soprattutto se magari prendete una casa in affitto, andate in un bed and breakfast, in un hotel. Informatevi ovviamente prima se accettano animali. Allora, dicevamo che non dovete partire dal principio che il gatto si affeziona solo alla casa e non al proprietario. Certo, fuori dal suo territorio si sente sperso e impaurito, ma se avete un buon rapporto e siete con lui, si adatta facilmente ad ogni nuova situazione nel giro di un paio di giorni. In poche parole, appena potete portatelo con voi. È consigliabile abituarlo sin da cucciolo ai viaggi perché stia più rilassato durante tutto il tragitto. È consigliabile, appunto, abituarlo da piccolo perché se poi viene portato più volte nello stesso luogo, anche a distanza di tempo, il vostro micio considererà anche quello come proprio territorio, pur comportandosi talvolta in modo diverso. È ovvio che ci sono innumerevoli situazioni in cui il nostro amico non può seguirci e allora le soluzioni sono diverse, come vi dicevo all'inizio. La migliore sarebbe lasciare il gatto nel suo ambiente, dove si sente al sicuro, potendo contare sulla disponibilità di un amico o di un parente che vada almeno quotidianamente a dargli da mangiare, a pulirgli la cassetta igienica e a mettere dell'acqua fresca. In questo caso, ricordate di fare per tutto il periodo della vostra assenza una scorta sufficiente di sabbietta e soprattutto di cibo, predisponendo le dosi giornaliere, ed eventualmente indicando anche dove acquistarlo, perché i gatti possono essere alquanto abitudinari e a volte possono non accettare un cambiamento di cibo. Inoltre, lasciate bene in vista il numero di telefono del vostro veterinario di fiducia e del pronto soccorso veterinario più vicino. Non succederà niente, ma è bene prendere ogni precauzione. Chi lo accudirà potrà eventualmente poi portarsela a casa, ma il gatto però deve conoscerla bene se si vuole evitare che ne fugga. E se vi sono altri animali, si dovrà verificare la compatibilità tra i soggetti. Ma se vostra madre, per esempio, è allergica al gatto, vostra suocera lo odia e i vostri amici vengono in vacanza con voi, non rimane che la fantomatica pensione. Alcune vi prospetteranno giardini all'inglese, dove i gatti possono scorrazzare liberi e felici. State molto attenti. Supporre di far convivere gatti che non si sono mai incontrati in un luogo sconosciuto cosa che già le innervosisse di per sé, non è solo ottimistico, ma addirittura è rischioso. Ne deriva che o le promesse sono ben lungi dalla verità, cioè in poche parole rischiate di pagare per un parco che il vostro micio guarderà dalla gabbia, oppure il vostro beniamino rischia di lasciare sul campo di battaglia qualche parte di sé. Sarà meglio quindi che optiate per le pensioni normali, fatevi consigliare, visitatele e consideratele soprattutto dal punto di vista igienico. Se invece partite dal concetto che è assurdo spendere soldi per la pensione di quel combina guai che vostra figlia vi obbliga a tenere, rivolgetevi a qualche associazione protezionistica, per qualche giorno non morirà. Non lamentatevi però di eventuali ferite o parassitosi, facilmente acquisibili in tanta promiscuità. Andiamo a vedere una cosa importante: se il viaggio lo spaventa, tre sono gli accorgimenti per ovviare al suo stress da trasporto. Abituarlo fin da piccolo a viaggi e spostamenti, come dicevamo all'inizio. Lasciare in casa il trasportino come se fosse un oggetto di uso comune, nebulizzandolo ogni tanto con i feromoni spray per farglielo accettare più serenamente. L'errore più frequente consiste nel tirar fuori il trasportino all'ultimo momento. La sola vista della gabbietta lo agita e il gatto, già diffidente per natura, capisce subito che qualcosa sta per succedere e si andrà a nascondere. Il terzo punto è che dovete nebulizzare i feromoni prima sul sedile dell'auto e successivamente su un fazzoletto di cotone, che dopo una decina di minuti, utili per far evaporare la componente alcolica del prodotto, metteremo al collo del micio come se fosse una bandana. Ripetere l'operazione del fazzoletto ogni ora, in modo che durante tutto il tragitto si senta tranquillo e confortato dalla familiare percezione dei feromoni. Normalmente i gatti non amano viaggiare, ma se vengono abituati sin da piccoli, e lo abbiamo già detto molte volte, non proveranno alcun timore nei confronti di rumori e luoghi sconosciuti. Ecco quello di cui ha bisogno il nostro micio per viaggiare. Il trasportino è obbligatorio perché il gatto, durante il viaggio, può spaventarsi e, se fosse lasciato libero, rifugiarsi negli angoli più remoti della macchina, ivi compresa la zona dei pedali, con conseguenze gravissime. Poi, oltretutto, apro una piccola parentesi, ma insomma mi sembra superfluo, è vietato dalla legge e quindi i cani devono stare in apposite gabbie che insomma le vendono di tutte le misure. Potete informarvi insomma prima di partire, oppure dovete mettere una rete, ma deve essere ben salda e sicura, perché insomma un cane grande potrebbe travolgerla, e ve lo dico per esperienza personale. E allora, dicevamo che sarebbe poi opportuno coprire il trasportino con un leggero telo di colore bianco che isola il nostro felino dall'ambiente e lo mantiene al fresco e protetto. L'acqua e il cibo vanno somministrati prima della partenza. Il cibo, mi raccomando, in dosi ridotte, perché è molto difficile che un gatto beva o mangi quando è in preda allo stress del trasporto. Poi sarà necessaria una traversina assorbente per quanto riguarda le feci e l'urina. Niente di più facile che il micio, per reazione allo stress, arrivi a trattenere tutto per più di 24 ore, Ricordiamoci che il gatto è per natura neofobico, cioè non ama il sovvertimento delle sue abitudini e tollera poco le novità. È comunque sempre opportuno mettere sul fondo del trasportino una traversina assorbente del tipo usa e getta. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo con questi consigli per viaggiare con il vostro gatto, ma come vi dicevo, con le dovute differenze, gli stessi consigli potete certamente applicarle anche ai gatti. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i passi per fido. Stiamo dando un pochino di consigli che spero siano utili per viaggiare con il nostro gatto in questo caso, ma come vi dicevo prima della pausa, con le dovute differenze, il tutto vale anche per i cani. La protezione. Per il suo e il nostro bene, nel corso del viaggio non bisogna mai far uscire il gatto dal trasportino, a maggior ragione durante le soste nelle aree di servizio. Un rumore improvviso o un movimento brusco potrebbe spaventarlo e farlo scappare. Abbiamo visto quali sono le attenzioni nei confronti del nostro micio. Per consentirgli di viaggiare sereno e tranquillo, ma esistono anche modalità da rispettare a seconda dei differenti mezzi di trasporto impiegati. È bene quindi conoscere tutte le varie normative in merito al trasporto degli animali per non incorrere in spiacevoli sorprese. Andiamo a vedere l'automobile, che è, diciamo, il mezzo così più frequente. In Italia il codice della strada consente il trasporto libero di un solo animale domestico, purché esso non costituisca un impedimento o un pericolo per la guida. È consentito trasportare un numero maggiore di animali domestici solo se custoditi in apposite gabbie o contenitori, come vi dicevo, per i cani esistono proprio delle gabbie a misura per tutte le varie macchine che sono molto sicure, e soprattutto per il cane, ma anche per noi, e sono anche comode. Oppure se sono alloggiati nel vano posteriore al posto di guida, ma devono essere separati da questo da una rete o da un altro divisorio idoneo. Comunque è preferibile utilizzare sempre il trasportino, anche se si viaggia con un solo gatto. Gli altri paesi europei possono avere dei regolamenti diversi e quindi è bene verificare sempre in anticipo che cosa è richiesto per legge nelle altre nazioni. Mi raccomando, fatelo perché nella mia lunga carriera con gli animali, lunga oltre 40 anni, ne ho sentite di tutti i colori. Poi vi dovete anche informare se nel paese dove state andando, cioè se rimanete in Italia non c'è problema, ma se andate all'estero informatevi se c'è la quarantena, perché qualche paese ancora la applica. In treno ogni nazione ha le sue regole che è bene verificare di volta in volta quando ci si reca all'estero. Trenitalia consente di portare con sé il gatto per la maggior parte delle volte in maniera gratuita, ma a condizioni che variano in funzione del tipo di treno che viene utilizzato. Una condizione inderogabile è che l'animale trasportato sia posto in un contenitore di dimensioni inferiori ai 70x30x50, che sono quelle di un trasportino comune, anzi, quelle dei trasportini comuni in genere sono anche inferiori. È ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore, ma per maggiori informazioni ovviamente consultate il sito di Trenitalia, che riporta tutte le norme di viaggio aggiornate. Se viaggiate in aereo, il viaggio aereo è il tipo di viaggio invece più complicato da affrontare per un gatto, ma anche per il suo proprietario. Le regole, infatti, quasi sempre variano da compagnia a compagnia e da volo a volo, perfino in funzione del tipo di veicolo. Il vostro gatto potrebbe viaggiare in cabina accanto a voi, come essere obbligato a farlo nella stiva, ma anche a non potersi addirittura proprio imbarcare.
Quindi scegliete la compagnia aerea che offre il miglior comfort al vostro animale e comunicate sempre al momento della prenotazione del volo la presenza del vostro micio, poiché le regole possono sempre cambiare. Informatevi preventivamente di cosa dovrete fare e come viaggerà il vostro gatto, e anche per sicurezza e per non avere sorprese al check-in in aeroporto, fatelo nella maniera più assoluta, quindi informatevi prima. Questa è proprio una regola importantissima, e ricontrollate tutto con la compagnia aerea il giorno prima di partire. Quasi sempre per il viaggio è richiesta la documentazione sanitaria. Il gatto deve essere in regola rispetto a normative e restrizioni vigenti nel paese di destinazione. Far viaggiare il gatto in cabina è una concessione della compagnia aerea e non la regola, ed è permesso a determinate condizioni. Andiamo a vedere quali sono le più comuni. Io adesso vi sto leggendo queste cose, ma le cose insomma potrebbero cambiare da compagnia a compagnia, ma anche da mese a mese, quindi informatevi sempre prima, è importantissimo. Il gatto deve stare in un contenitore in cui dovrà rimanere per tutta la durata del volo. Deve stare ai piedi del passeggero. In genere è l'unico bagaglio a mano che è consentito. Il peso complessivo di contenitore e animale deve essere inferiore dai 5 agli 8 kg, secondo la compagnia aerea. Al controllo a raggi X, ovviamente il gatto deve essere estratto dal contenitore e portato in braccio dal passeggero, mentre il contenitore deve essere collocato sul nastro con gli altri bagagli per il controllo. Comunque, il comandante del volo ha sempre la facoltà di far trasferire l'animale nella stiva o sbarcarlo al primo scalo se non viene rispettata anche una sola delle condizioni previste dalla compagnia aerea per il trasporto in cabina o se si ritiene che l'animale arrechi disturbo ai passeggeri. Poi c'è la nave, il traghetto, il bus, la metro, taxi, le norme sanitarie, ma stiamo per andare in pausa la nostra seconda e quindi torniamo per i saluti e non vi voglio interrompere questo argomento che riprenderemo nella prossima puntata per poi affrontarne un altro. Vi do questa nostra seconda pausa, vi faccio ascoltare questa bella canzone e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Vi ricordo che sono già un paio di settimane dopo 6 anni. Tutti pazzi per Fido non va più il pomeriggio, ma andranno i stessi giorni, e quindi lunedì, mercoledì e sabato, di mattina alle ore 11:15. Quindi mi raccomando, segnatevelo, i giorni rimangono invariati. Cambia solo l'orario e quindi dal pomeriggio passeremo, anzi siamo già passati, la mattina alle 11:15. Vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, marcobottieri@libero.it. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo e non perdete la prossima puntata, perché parleremo del viaggio in nave, in traghetto, in bus, in metro, in taxi, e andremo anche a vedere le norme sanitarie e i documenti che occorrono al vostro animale per viaggiare. Un caro saluto a tutti da parte mia e alla prossima puntata. Ciao!
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Ciao, sono Emma Emily Lou, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Haiti. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: L'Haiti fa risparmiare sulle vacanze?

0: aiutarti a spendere un po' meno, forse.
1: Se sai dove e cosa controllare.
0: Dai, scopriamolo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ah, Chiara, dimmi la verità. Tu quando organizzi una vacanza, apri prima la valigia o il conto in banca?
1: Il conto in banca, ovvio. Così capisco subito quanto posso sognare.
0: E oggi quei sogni, in certi casi, possono avere un piccolo aiutante.
1: L'intelligenza artificiale?
0: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano, ad esempio, un viaggio.
1: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
0: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
1: Cose che io farei.
0: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
1: Esattamente.
0: Dai, lei riesce anche a suggerire alternative intelligenti.
1: Tipo?
0: Tipo partire il martedì invece del sabato, scegliendo un aeroporto vicino o cambiando il giorno per le date.
1: E a volte basta davvero poco per risparmiare.
0: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
1: Quindi non cerca solo il prezzo più basso.
0: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
1: Se io dico che odio gli scali di 10 ore...
0: Cercherà di evitarteli.
1: Grazie.
0: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cose a visitare.
1: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
0: Sì, con una piccola differenza.
1: E qual è?
0: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
1: Però c'è un dettaglio.
0: Dai, sentiamo.
1: I prezzi online cambiano continuamente.
0: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
1: Cioè,
0: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra la sera.
1: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
0: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
1: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
0: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
1: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
0: Sì, fa parte del viaggio.
1: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
0: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
1: Quale?
0: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
1: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
0: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
1: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
0: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fateci sapere cosa fate durante le ferie. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Ci sono città che di notte diventano un altro posto. Le strade cambiano faccia, la gente cambia faccia. E chi arriva da fuori, chi non le conosce ancora, le guarda con quegli occhi spalancati di chi sta vedendo il mondo per la prima volta.

Siamo a Torino. Sono gli anni 30 del Novecento, un'epoca lontana, eppure stranamente vicina in certe cose fondamentali. La giovinezza, la città, il desiderio di capire dove si è e chi si è. Una ragazza di 16 anni arriva in città. Si chiama Ginia. Viene dalla provincia, non si dice esattamente da dove, ma si sente nel modo in cui guarda le cose, nel modo in cui entra nei posti, in quella mescolanza di timidezza e curiosità che hanno le persone che non sono ancora state consumate da niente. Torino per Ginia è tutto quello che la sua vita fino a quel momento non è stata. Le luci, i caffè, i negozi, i portici, quella grandezza un po' indifferente delle grandi città che schiaccia e affascina insieme. Lavora come sartina in un atelier, un lavoro piccolo fatto di ore seduta col lago in mano, di tessuti e misure e clienti che entrano e escono. Ma la vita vera per Ginia comincia dopo il lavoro. Comincia la sera, quando la città si apre, i locali, le piazze, le persone nuove. Ginia ha un'amica, Amelia, che conosce quella città molto meglio di lei. Amelia è più grande, più disinvolta, più esperta. Sa dove andare, sa come muoversi, sa come parlare con gli uomini. E attraverso Amelia, Ginia entra in un mondo che non conosce. Un mondo di pittori, di artisti, di persone che vivono ai margini delle regole, che lavorano di giorno quando vogliono, che stanno svegli la notte, che parlano di cose che Ginia non ha mai sentito nominare. È l'inizio di un'estate che sembrava bella e che si rivelerà, come tutte le cose belle, più complicata di quanto apparisse. Questa settimana vi porto nella Torino degli anni 30 in una storia di giovinezza e di scoperta. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

0: Goodbye now.
1: Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare. Ed ogni scena d'amore vedo te.

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver Jezer 81 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

e ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express. Uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good. Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx, ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge, li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Fear.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample. Contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gym Tonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Tonight.

un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around.

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Binda Mix.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

qui finisce questa storia come una settimana il venerdì senza il weekend, la fine della festa prima della festa. Te come va? Qui ancora un po' un casino tra reflusso gastro e

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: Ciao a tutti, nuovo appuntamento con Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. Fabio Amoroso e Mila Present.
1: Ci siamo, principale.
0: Questa traccia che è stata rivista anch'essa in stile Afro House, perlomeno io l'ho conosciuta come Tech House. Si chiama Space Motion, Mamoro, Guest List. Se siete ascoltatori di Next Level l'avrete sicuramente riconosciuta.
2: Mi piace.

House. Arriva un'altra bomba di Google, DJ producer che si sta veramente dando da fare in questo periodo con l'Afro House, qui insieme a Ultranate e Imael Angel. Si chiama Moving to the Center.

Cancun di Latina. Vi aspetto, non mancate perché ci sarà da ballare. Arriva una bella novità firmata DJ JC, ancora in esclusiva qui su Next Level, ma molto presto disponibile ovunque per l'acquisto e per lo streaming. Vorrei solo essere ascoltato.

mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire.

0: Lorenzo Remix, qui in esclusiva su Next Level.
1: Beh, grazie della spiegazione, mi sono tolto un gran peso dal cuore. Adesso vorresti avere la compiacenza di dirmi che cazzo sei?
0: Tutte le tracce di Fabio Amoroso le trovate in tutte le piattaforme di streaming, su tutti i social, compreso YouTube, e su tutti i shop online se avete voglia di scaricarvi l'HQL alta qualità o l'MP3 a 320, perché no? Questa è una novità firmata Fabio Amoroso. Si chiama Japan Girl, disco Japan, ed è il nuovo remix 2026, che trovate già su tutte le piattaforme

Tonic, esplosivo, formidabile e veramente molto trascinante. Era l'ultima traccia di oggi qui su Next Level, quindi vi rinnovo l'appuntamento sulla vostra radio preferita. A presto e sempre in alto il volume. Ciao da Fabio Amoroso e Mila. Next Level.

benvenuti, ben trovati amici. Questa è un'altra puntata di Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che in molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues.

il Reverendo Joe Wilkins. Per conoscere il personaggio dobbiamo cominciare a parlare di suo padre, che è stato un precursore del genere gospel blues e chiaramente colui che ha maggiormente ispirato il figlio. Per la cronaca, la famosa Prodigal Son dei Rolling Stones del 1968 era stata firmata dal reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amien Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amien Blues.

Carti Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine By Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the London Heart, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, tradizioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Gent Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non peraltro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima l'ha avuta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards, due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhare, Panetta Perkins, Otis Pan e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super primato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

mentre Kenny Blues Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie-woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Willie Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman con moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues Boss Wayne, Mia Blues.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso tornista molto amato e un leader prolifico. Perry si era fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppi, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi, qui a Miami Blues, Bill Perry.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta. Quando ti senti bene.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni, se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato,
2: per poi e quindi la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, ma soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
0: Disagiato.

0: a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco in vecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro. Campando di illusioni come i volontari in centro, come pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Gendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco il pentimento, Mary per sempre, Claudio Amendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere.

Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
3: Le lacrime che non cadono, di Eleanor Whitmore. Le lacrime più dolorose non sono quelle che scorrono sul volto, ma quelle che restano sospese dentro, nascoste tra i battiti, soffocate dal silenzio. Sono quelle che il cuore inghiotte mentre annega piano, che bussano alle porte dell'anima senza mai trovare l'uscita. Le porti con te nei sorrisi forzati, nelle notti insonni, nelle parole che non dici per paura di crollare. E nessuno le vede, nessuno le sente davvero. Eppure sono lì, pesanti come pietre, taglienti come vetro. Un giorno, forse, quelle lacrime taciute troveranno il coraggio di cadere. E allora non sarà dolore soltanto, ma liberazione. Perché ogni fiume nascosto prima o poi trova la sua foce e ogni cuore che affoga impara a respirare di nuovo. Abbi cura di te, di Gianluigi Versi. Quando ti prendi il male della vita storta, abbi infinita cura di te, della tua capacità di andare piano. Rallenta il fiato fino al momento in cui dentro ogni respiro verrà a trovarti un profumo. Dai un nome ad ogni tuo passo, fuori dagli inciampi mortali della fretta. Lascia che un fiore ti racconti. Osserva dietro ogni filo d'erba un paesaggio, dietro ogni spigolo un mondo. Lascia che il rosso della facciata di una casa ti sia di augurio per tutto il giorno e che il primo volto incontrato per strada sia per te un romanzo di domande. Quando ti prende il male della vita storta, retrocedi. Lascia al tuo sguardo un'altra possibilità. Regala al tuo cuore un mistero più profondo. Alle labbra, la parola preziosa che nomina le cose. Delusione, tratta dalla pagina Lentamente di Gigliola Bortolami. La delusione non arriva all'improvviso, si presenta in punta di piedi. È un bacio che resta sulla guancia quando il cuore ne aspettava uno sulle labbra. È un posto che avevi scelto per voi e che all'improvviso diventa il posto da mostrare ad altri. E ascoltare per la quarta volta i racconti di viaggi fatti con un'altra persona e accorgerti che quei ricordi hanno più spazio dei sogni da costruire assieme e cercare uno sguardo e trovare una spiegazione. Aspettare un gesto e ricevere un ti voglio bene che sa più di affetto che di desiderio. Poi succede una cosa strana, non piangi più, Cominci semplicemente a osservare. E quando osservi, senza cercare scuse, i tasselli iniziano ad unirsi da soli. La delusione non nasce da un solo episodio. Nasce quando il cuore smette di trovare eccezioni e inizia a vedere una direzione. E allora capisci che il problema non è ciò che manca in un giorno, è ciò che continua a mancare ogni giorno. Tutto a posto, di Virginia Blanca Autier. Ogni cosa al suo posto. I dadi rimessi nel sacchetto, le lacrime cucite nelle palpebre, la tua assenza ripiegata in un cassetto e il nostro ridere del mondo. Ogni cosa al suo posto. Il guardaroba svuotato dei tuoi silenzi, l'orologio fermato insieme al tempo, i tuoi sospiri deposti sul cuscino e le nostre lenzuola senza più peccato. Ogni cosa al suo posto, le stoviglie lì in alto, tutte in fila, le lampade alle tue spalle, le sedie puntate contro il cielo, e il tuo ridere disperso nell'eco. Ogni cosa è al suo posto. Il tuo profumo in ogni angolo di te, le tue carezze sulle candele luccicanti, e il tuo corpo nudo disteso sul suolo, come si affidano parole all'oblio. Ogni cosa è al suo posto, nella casa dei ricordi, nel rifugio dei nostri sorrisi. Ogni cosa è al suo posto questa sera, mentre tu non sei più qui.
2: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce Giovanni Amara.
8: Kaboom.
9: La storia degli 883 è davvero interessante. Due amici di provincia che quasi per caso sono diventati una leggenda della musica pop italiana.
10: Non avevamo un progetto vero e proprio, ma sentivamo di avere qualcosa da raccontare.
9: Loro sono Max Pezzali e Mauro Repetto.

0: sotto casa tua.
1: Hanno segnato un'intera generazione con brani che parlano di amicizia, amori adolescenziali, sogni e vita di provincia. Hanno ucciso l'uomo ragno, nord, sud, ovest, est. Come mai? Gli anni, la dura legge del gol. Sei un mito.

0: Ma raccontiamo la loro storia con un po' di storie. Cisco! Come al solito si nasce insieme e dopo un po' di convivenza vantaggiosa ci si separa alla ricerca delle proprie strade. Max Bezzali ha proseguito una fortunata carriera da solista, mentre Mauro Repetto ha fatto il cervello in fuga all'estero.
1: Ma in effetti non ho lasciato gli 883, ho continuato su un'altra giostra, ho seguito una giostra che avevo dentro di me.
0: Tutto ha inizio a Pavia, a fine anni 80. Max Bezzali e Mauro Repetto si conoscono alle scuole superiori. Entrambi sono appassionati di musica e di cultura americana e iniziano a scrivere canzoni. C'era

È nel 1992 che pubblicano il loro primo album, Hanno ucciso l'uomo ragno, prodotto da Claudio Cecchetto. Un successo clamoroso. L'album resta in vetta alle classifiche per settimane e diventa un simbolo degli anni 90 italiani. Le canzoni raccontano storie quotidiane di ragazzi normali, niente divismo, solo vita vera, amicizie, motorini, sogni in fuga.

0: Poi però, proprio al culmine del successo, Mauro Repetto lascia per seguire un sogno diverso. Fare spettacolo a modo suo, lavorare come ballerino e showman in America e a Disney Paris.
1: Fare un film a Los Angeles, fare un disco a Downtown New York, adesso fa ridere, ma all'epoca, fino agli anni 80, fino agli anni 90, aveva tutto il suo significato, cercare di andare a abitare a Beverly Hills.
0: Mauro Repetto era il ballerino pazzo. Durante i concerti era famoso per le sue coreografie scatenate e imprevedibili. Non suonava né cantava molto. Il suo ruolo era quello di folletto. Ballava, correva per il palco, faceva le smorfie, coinvolgeva il pubblico. Era un po' l'anima folle e istintiva del gruppo. Quando lasciò Yacht 883, Max Pezzali portò avanti il progetto da solo.

0: Negli anni a seguire arrivano altri album di successo. La donna, il sogno e il grande incubo nel 1995, la dura legge del gol nel 1997, grazie mille nel 1999. I temi diventano un po' più maturi, ma sempre con quella scrittura semplice e diretta che tutti amano.
1: Fermo,

0: Nel 2004, Max decide di chiudere definitivamente il progetto 883 e proseguire come solista. Nel 2023 ha riportato gli 883 in tour per celebrare i 30 anni di carriera, riunendo un pubblico di tre generazioni. Mauro Repetto, dopo anni di lontananza, è tornato a collaborare con Max in occasione del tour celebrativo.
1: La vita un po' separa, ma poi rimette assieme.
0: Ma entriamo nello specifico, che specificare è meglio che sorvolare. Siamo nel 1991 e Max Pezzali e Mauro Repetto stanno scrivendo pezzi per il loro primo album.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
0: Max ha sempre amato i fumetti Marvel. Pensa a un modo per raccontare il mondo dei sogni e dei supereroi. L'uomo ragno è nella sua testa.
3: La più fondamentale fu proprio "Hanno ucciso l'uomo ragno", che sì, ma che cazzo vuol dire?
0: Non è solo un personaggio dei fumetti, ma il simbolo di giustizia, di speranza, di idealismo. E così nasce la frase "Hanno ucciso l'uomo ragno". Chi sia stato non si sa. È un modo ironico e malinconico per dire non ci sono più eroi, la realtà è cambiata. Conta il denaro, la moda, l'apparenza. C'è un'atmosfera quasi da fine sogno. I fumetti, le serate in compagnia, la musica leggera che contrasta con un mondo che diventa sempre più cinico. Era la fine degli anni 80, l'inizio dei 90. La gente non credeva più nei sogni, ma solo nei soldi, nel successo. L'uomo ragno era il simbolo di chi invece voleva ancora credere in qualcosa di giusto. La base musicale di questa canzone è semplice, ma trascinante.

Hanno ucciso l'uomo ragno. Ha cambiato il modo di fare pop in Italia. Quando uscì nel 1992, nessuno si aspettava un tale successo. Prima in classifica per settimane. Un inno generazionale. Per la prima volta, una canzone parlava dei ragazzi normali, non dei ribelli, non dei divi. Niente storie d'amore strappalacrime o testi sofisticati. Quell'uomo ragno non era un supereroe. Era uno di noi. E anche se lo hanno ucciso, la voglia di credere nei sogni non è morta.

0: ricordo perfettamente quando andò hanno ucciso l'uomo ragno. Ero in macchina, per me quello significò l'emozione più forte, perché voleva dire che da quel momento in poi il disco era in giro e qualcosa sarebbe dovuto succedere, e poi sarebbe successo.
1: Nord Sud-Ovest Est è stata la canzone più da film degli 883. Un vero road movie musicale, pieno di sogni, libertà e quella voglia tutta italiana di mollare tutto e andare a cercare qualcosa.

Max spiegò che nord, sud, ovest, est rappresenta tutte le direzioni del mondo e quindi l'idea di assoluta libertà. Un po' come dire, non importa dove vado, l'importante è andare. È anche una frase che suona bene, è ritmica e universale. Perfetta per un ritornello. Infatti Max la scrisse ancora prima del resto del testo. Mauro, ripeto, nel videoclip interpreta proprio l'amico che accompagna Max in questo viaggio immaginario, pieno di scene surreali e leggerezza da film estivo. La dura legge del gol. Un brano intelligente. Una canzone che usa il calcio come metafora della vita. E lo fa con quella semplicità geniale che solo Max Pezzali sa avere. Nasce così la dura legge del gol, che fa parte di una verità semplicissima. A volte vincono i peggiori.

Ora legge del gol. Fai un gran bel gioco, però gli altri vengono su e segnano. È un modo per dire che nella vita non sempre vince chi merita, ma chi è più furbo, chi è più cinico. Nonostante l'ironia, la dura legge del gol parla di resilienza. È un invito a non smettere di credere nei propri valori, anche quando il mondo sembra premiare soltanto i furbi. Una canzone d'amore è uno dei brani più intimi e sinceri degli 883. Max Bezzali la scrive quando sta attraversando un momento difficile della sua vita personale. Molte amicizie si sono allontanate e anche una storia d'amore importante è finita. Una sera, da solo, nella sua casa a Pavia, prende la chitarra e comincia a scrivere qualcosa di diverso dalle solite canzoni leggere.

Una canzone d'amore, un ricordo di un momento perfetto che non tornerà più e che fa male, proprio perché era così bello. Ma non importa, io non mi pento, anche se poi ci penso e mi viene il magone. Una ballata pop perfetta. Come mai è la canzone d'amore simbolo degli 883? Una ragazza che ti piace molto, una storia mai ufficialmente iniziata e improvvisamente sospesa.

come mai. Quando il brano era quasi pronto, Fiorello, all'epoca al culmine della popolarità, passò dallo studio Cecchetto per salutare gli amici. Ascoltò la demo e disse: «Bellissima, posso cantarci sopra anch'io?» Cecchetto accettò al volo e così nacque la versione in duetto con Fiorello.

0: 883. Come mai? È una canzone piena di dolcezza. Rassegnazione è quella tipica malinconia da finestrino del treno. Un piccolo capolavoro di equilibrio fra romanticismo e semplicità. Quando uscì, fece letteralmente impazzire l'Italia. Primo posto in classifica per 10 settimane consecutive. Oltre 1 milione di copie vendute. Un record per l'epoca. Canzone dell'anno al Festival Bar 1993.
1: Gli anni è l'ultima canzone che scriviamo assieme io e Max. Perché? Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Mi rendo conto che la canzone è bellissima, ma io non voglio né la stessa storia, né lo stesso posto, né lo stesso bar.
0: La canzone più iconica...

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Here we go. Eccoci qua. Nuova settimana insieme. Ben ritrovati qui in radio. Io sono Roberto Davi. Back on the mic, come si suol dire. Insieme per i prossimi 55-56 minuti per il meglio del funk, soul, disco, R&B and new soul. Il primo di oggi è di Black.

Black e non Black, come abbiamo detto, ma eravamo di fretta, in apertura avevamo 19 secondi per fare i saluti convenevoli, raccontare ciò che avverrà nella prossima ora qui in Vibes. E allora siamo andati di corsa e abbiamo errato. Queste si facevano chiamare Black, gruppo musicale femminile R&B statunitense formatosi ad Atlanta 23 anni fa. Black, che è un acronimo inglese per credere nella vita e realizzare una ricerca per l'unità in tutto, vale a dire believing in life and achieving a quest for unity in everything. Si facevano chiamare Black Ivory all'inizio e di questa band faceva parte anche un personaggio che spesso e volentieri ritroviamo qui all'interno di Vibes in qualità di solista, come Brandi Williams. Pochi loro lavori, ma oggi abbiamo voluto recuperare il motivo appena ascoltato in apertura, proprio per riproporle a chi a quest'ora si mette di fronte o anche dietro o di lato alla radio per ascoltare un po' di black music, direi anche di alto calibro. La scaletta di oggi è veramente chic to chic. Il prossimo motivo già in sottofondo di Gap Band.

quasi una suite non intesa come camera d'albergo di quelle lussuose, ma una suite orchestrale. Più di 5 minuti di canzone per questo motivo che abbiamo recuperato dalla discografia della Gap Band, gruppo formato dai fratelli Wilson, che ci ha fatto ballare parecchio, devo dire, dalla fine degli anni 70, proprio il termine di quel decennio, e l'inizio degli anni 80. Ci ha regalato perle indicibili, io ne ho un paio che però mi tengo magari per la prossima volta, un po' più dance di questa, che invece era un singolo tranquillo intitolato Yearning for Your Love. Yearning scritto con la Y da significare anno, anneggiando, non lo so, può darsi. Anche questo era degli anni 70, ma è stato rifatto proprio in queste settimane dalla formazione di Incognito. Eccolo qua.

Incognito o incognito, come diciamo qui da noi in Italia, come dite voi a Firenze? Te la ricordi quella? Era una vecchia pubblicità tormentone anni 80. Questa fu invece un tormentone del 1977. La voce in origine e la musica era quella di Idris Muhammad. Ci hanno pensato appunto questi ragazzi, oramai anche loro sulla scena internazionale musicale da quasi 40 anni, di Incognito, a rifarne una versione più moderna, diciamo così, pur mantenendo i suoni e le atmosfere di quel pezzo che tanto aveva funzionato incredibilmente anche qui da noi in Italia. Un'altra che ha funzionato, direi, all over the world, l'abbiamo già in sottofondo, fa parte di una famiglia importante, quella dei Jackson. Lei è Janet, That's the Way Love Goes.

That's the way love goes. Questo è il modo, questa è la maniera in cui gira l'amore. Detta di Janet Jackson, JJ. Forse il personaggio della famiglia Jackson, oltre ovviamente all'incredibile Michael, che ha venduto il maggior numero di dischi sul pianeta Terra, credo qualcuno anche fuori dal nostro sistema solare, perché ci fu un periodo in cui Janet veramente impazzava, soprattutto nelle classifiche di genere Black Singles e similaria. Tutti i suoi singoli, tutti i suoi album arrivavano puntualmente alla numero uno. Da un personaggio che ormai fa parte della storia della Black Music a un personaggio nuovo nuovo, si affaccia proprio in queste settimane con il suo nuovo lavoro, Dolce Persuasive.

Che dire di Khaled? Oramai fa un disco ogni due settimane, o meglio esce un suo singolo ogni 15 giorni. E dall'essere, diciamo, un personaggio abbastanza di nicchia qui in Italia, sta diventando veramente uno di quelli che possono affermare tranquillamente di avere con sé nella propria discografia anche dei tormentoni. Questo è il singolo appena uscito, intitolato Skyline. L'abbiamo incastrato nella scaletta di oggi all'ultimo momento, perché è proprio cosa fresca. Ancora un disco di Malia, questo è Only One.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato all'atmosfera della musica soul, funk, R&B, disco and new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Cool and Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound, diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo è il titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, vabbè, dai, non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes, appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa, fra virgolette, anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni Ottanta per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Ok, alright. Va proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperversa nelle varie classifiche internazionali. E lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo, e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

0: Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Luciano Ligabue. Buon ascolto.

Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è

Ho visto belle donne, spesso da lontano, ognuno ha il proprio modo di tirarsele vicino. Io ho visto da vicino chi c'era da vedere.

visto tanti pezzi per un mosaico solo, ma certi giorni ho visto che c'è niente da capire. Ho visto solo per come io sapevo, e c'era luce anche nelle notti più cattive.

Halle vagano, vagano, giron lanzo, gironzano, gironza lobo. Vagano, vagano, vagano!